e vedi come t'arride il ciel. Sopra fortuna vittima il sacrificio. A nostri lacci, un dei nemici

Dov'è Tomì? Che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol da Tomì? I voti suoi furono ignora, al comun berri